Juri, kaffet i meute ora. Kaffet i meute ora. Kaffet i meute ora. Kote tonga nui, kote ora.